Dai che ti danno, ti mamma moro di. Dai che ti danno, ti mamma moro di. Dai che ti danno, ti mamma moro di. Dai che ti danno.